0: na me bere du saba du da day lu bam da bu da day so bon sa ba ba ba me
1: ha ba du di
0: will a reap a naza
1: he ba da ba doi
0: will a la ba si ni
1: wa la ba bu la ba
0: si bla la do de
2: come here puppet.